bella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ti ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora

le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare, per questo ora parliamo.

spasso e una salita indossando i trampoli in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in alture, piove poco e solo a sprazzi, ed il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio.